0: ¿Estás en Facebook? Recuerda pasar por nuestro fanpage y cuéntanos qué quieres saber, escuchar o comunicar. Búscanos como radiolosangeles.cl.
1: Se la vi passerà anche questo lunedì. Se ci pensi siamo come un film. Cambiamo sul più bello, sempre sul più bello. Vorrei stessi qui ad ascoltare due canzoni chill. Se ci pensi siamo un'è.